0: di nuovo.
1: Guard Road, Louisiana Tag 237, Bravo Yankee Hotel. Got a gray Toyota Camry.